0: tu ti su le mani, sulle mani su, sulle mani su, sulle mani su, su, su, sulle mani su, sulle mani su, sulle mani su, sulle mani su, tu ti su le mani, sulle mani su, sulle mani su, sulle mani su, sulle mani su, sulle mani su, sulle mani su, sulle mani su, sulle mani su, sulle mani su, sulle mani su, tu ti su le mani.
1: Oh, ciao raga, bella, sono Pippo e ho sentito il disco. Io non so bene che dia, avevo capito che c'aveva avuto delle difficoltà, ma avevate fatto capire, ma così una merda non me l'aspettavo.
2: Tipo solo nu, suona Roma brutta, invocchiamo a rock in Roma e poi ne fanno un casino. Tipo solo nu, suona Roma brutta,
3: non posso più scappare le voci.

0: vedo un affetto ma so sullo spettro. Il migliore a dissare dei tempi di Face, se vedo un gattino lo investo. Ovviamente scherzi, gli animali li rispetto. Mica come la puttana della madre di chi sta ascoltando sto pezzo.
1: E adesso faremo appropriazione culturale.
2: Sono il vero Babba Man, Badda Dan, Turbo Rasclat. Mi fumo la canna man. In Italia tutte girl fuman Alcas. Io non fumo Alcas, fumo solo ganja man.

brucia come il carro di Elia. Il responso è che sto diventando sordo. Sono a Roma per il Media Day, ma vorrei scappare via. Le mie interviste nei giorni più tristi, peccato. Rispondo calmo a tutti i giornalisti, teatro. Non bastavano i dannati fischi, si fottano i dischi. Non voglio dimenticare le voci che amo. Mi sveglio con pensieri macabri, affanno sudando. Nel letto immagino una corda sul ramo più alto. E una condanna, la gente mi scatta mugshot. Ma il fumetto lancia ciambelle di salvataggio. Grazie alla copertina del disco pop-up. Esco rinato dai comic festival tipo Rehab. So che se perdo superpoteri e lo specchio dice

0: Cielo in una stanza, frasi di circostanza. C'ho l'odio scritto in faccia e tu non leggi mai abbastanza. Puoi fingere ad oltranza, sotto sedativo puoi lenire la mancanza.
1: Beh, fingono di stare tutti bene.

perso l'attimo, non ho più modo di tornare indietro, manco se ne parla. Resta solo polvere e devo mangiarlo. Vorrei saperne di più, vorrei capire. Vorrei arrivare in fondo a sta faccenda, ma potrei impazzire. Tu sei gentile, ma il tuo sorriso è...